0: Gaspar!
1: Scegliete quali noi più vi piace!
2: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa!
0: Provatervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci!
2: Cara semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro il cielo!
2: Ed io giuro la terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto donne, alfin se desse donne son.
3: Son donne,
2: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: altro avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carra,
1: promesse, giuramenti,
2: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Piantiamo, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? San Gialessi! Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso!
1: Cosa?
0: Perché qui sono?

0: come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: venire. Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: Partiti!
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole! Guardate, da lontano il fancello con mani caristose!
1: Buon viaggio!

Non son cattivo corpo. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciare.

0: Destina mia, di te bisogna frei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Si seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'ora il mio gianebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: Sono
0: or pense mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Che strepito, che scompiglio è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Uccel mirato! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare. Ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui,

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 20.

0: Pazienza, fino a domattina, siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: passa il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Rete al giardino, le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: Che diavolo, se vuoi.

vuoi, palpito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Brave, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate tali smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa,

0: cavolo, mi stimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascaggio, mi stimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Ma potranettissimo, saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzo lì?
2: E via non fate!
1: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, e se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta d'accettare degli altri.
2: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina in lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da
0: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: Guardate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi amico.
1: E un poco di più mere,
3: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldato.

che bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella, che cerco, sciocato, ecco per colpa vostra ingestato.

0: già silenzio.
1: Il pene della barba di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lirio.

0: se ciò per queste. In fondo voi li amate, queste vostre cornacchie spinnacchiate.
1: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
0: E ben pigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate. Felicissimi voi se la imparate. Non ti accusare.